0: sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono
2: la strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International.

心碎碎了。Non ho un po' di prisa, non ho mai con te slattine.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino in

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Lunedì 15 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Germana Cusina e San Vito Martire, patrono di ballerini e attori, noto per la celebre espressione del ballo di San Vito. Ebbene sì, se guardiamo il cielo, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Facciamo un salto indietro nel tempo attraverso tre anniversari pazzeschi. Andiamo al 1215, ben 811 fa, in Inghilterra, il re Giovanni Anni senza terra sigilla la Magna Carta. È un momento fondamentale per la storia dell'umanità. Per la prima volta si stabilisce che nessuno, nemmeno il re, è al di sopra della legge. Nascono i primi veri diritti civili moderni. Voliamo al 1667, questa è una curiosità medica. Il medico del re di Francia Luigi XIV, Jean-Baptiste Denis, esegue la prima trasfusione di sangue umana documentata. Fece passare il sangue di una pecora a un ragazzo di 15 anni. Miracolosamente il ragazzo sopravvisse, ma l'esperimento venne presto vietato. Arriviamo al 1920, un buon compleanno di tre ruote. Infatti in Italia viene registrato il brevetto del mitico motofurgone, in pratica il nonno dell'Ape Piaggio, un mezzo tre ruote economico che ha letteralmente rimesso in moto l'economia e il commercio del nostro paese nel dopoguerra. Chi spegne le candeline oggi? Beh, tra i nati il 15 giugno ricordiamo la leggenda del cinema Alberto Sordi, nato a Roma nel 1920, avrebbe compiuto 106 anni l'indimenticabile Albertone nazionale. Il fascino intramontabile di Courteney Cox, l'indimenticabile Monica della serie Friends, che compie 62 anni, e il re dell'animazione italiana, il fumettista Bruno Bozzetto, classe 1938, papà del celebre signor Rossi. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, mi raccomando.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: L'intesa Stati Uniti-Iran c'è, si firma il 19, bombe russe su Kiev, morti e 140.000 al buio, a fuoco, la cattedrale della Dormizione. L'assemblea a Roma, il femminicidio non esiste, bufera su Roberto Vannacci, il padre di Ilaria la serve più rispetto. Parleremo anche di sport con i mondiali di calcio e il Gran Premio di Catalogna. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata, ancora un buon inizio di settimana da tutta la redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Tra i punti dell'intesa ci sarebbero la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz. La cerimonia ufficiale per la firma è prevista per venerdì 19 giugno a Ginevra. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Almeno 9 persone sono morte in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. Il bilancio più pesante è stato registrato a Kiev, dove i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte del complesso ortodosso della Lavra delle Grotte di Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumi. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 1 anno, in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Le nuove violenze arrivano mentre in Medio Oriente si è aperta una prospettiva di pace dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran. Sul conflitto tra Russia e Ucraina invece i negoziati restano in stallo e non si registrano progressi verso un cessate il fuoco duraturo. Roberto Vannacci, durante la giornata conclusiva all'auditorium di Via della Conciliazione a Roma, dove si svolge l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, ribadisce il suo no al femminicidio come reato distinto e, chiudendo l'Assemblea Costituente del suo partito, ripete: il femminicidio è un reato più o meno grave in base alla vittima e non al reato? È un'assurdità, questo serve a fare il lavaggio del cervello alla cittadinanza, non è questa la funzione del diritto penale. Un intervento di quasi 1 ora e mezza, scandito dagli applausi dei presenti nell'auditorium della Conciliazione a Roma. Ed ora la pagina sportiva. Partiamo dai mondiali: Svezia-Tunisia 5-1, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0, Olanda-Giappone finisce 2-2. Partita entusiasmante tra i Paesi Bassi e nipponici. Germania-Curaçao finisce 7-1, Khomeini si assegna un gol storico. Per quanto riguarda invece la Formula 1 in Catalogna, la prima vittoria in Ferrari di Lewis Hamilton, la rossa precede la Mercedes di George Russell e si ferma a 4 giri dalla fine il leader del mondiale Kimi Antonelli, che cristallizza a 5 la striscia di vittorie consecutive. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur, tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Svolta storica in Medioriente.

0: In Oriente c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la guerra in Ucraina si rinfiamma, il fronte della notte, 12 le vittime totali tra Ucraina e Russia, bufera sulle parole dell'eurodeputato Vannacci sul femminicidio, nel veneziano ha confessato il 17enne che ha ucciso la zia per questioni di eredità. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È una giornata di svolte storiche sul fronte internazionale, prevista per questo venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa prevede l'immediata cessazione delle ostilità estesa anche a Libano e la cruciale riapertura dello stretto di Hormuz. Sul nodo nucleare si cercherà un accordo definitivo entro 60 giorni, ma da Washington Donald Trump ha già avvertito se l'intesa fallisce riprenderanno gli attacchi. Nel frattempo l'Europa è pronta a muoversi, Italia, Regno Unito, Francia e Germania revocheranno alcune sanzioni, ribadendo però che Teheran non dovrà mai acquisire armi atomiche. La notizia dell'accordo ha scosso immediatamente i mercati energetici, crollano i prezzi del petrolio, il WTI scende sotto gli $81 al barile, il Brent perde quasi il 4%, fermandosi sotto quota 84. Di riflesso, l'ottimismo contagia i mercati finanziari, le borse asiatiche aprono la settimana col botto, con Tokyo che guadagna oltre il 4% e Seoul che vola a più 5%. Voltiamo pagina e torniamo in Europa, dove si riaccende pesantemente lo scontro tra Russia e Ucraina. Una notte di fuoco ha provocato 12 morti e 9 vittime in Ucraina e 3 in territorio russo. A Kiev è finito in fiamme anche un monastero. La crisi sarà inevitabilmente al centro del G7 che si apre oggi ad Evian in Francia. Giornata intensa per la diplomazia italiana, il ministro Tajani a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri, il ministro Crosetto vola a Washington dall'omologo Exit, mentre a Roma la premier Meloni riceverà la prima ministra giapponese Takaichi. Politica interna e bufera sulle dichiarazioni di Roberto Vannacci. Dal palco di Futuro Nazionale l'ex generale ha definito il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, sostenendo che un reato non sia più o meno grave in base al genere. Parole che hanno sollevato dure condanne bipartisan sia dall'opposizione che dalla maggioranza, oltre alla reazione indignata delle associazioni in difesa delle donne. Vannacci si è invece schierato al fianco di Giorgia Meloni nel duro attacco sferrato contro la fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La premier ha definito censura della sinistra l'obbligo per le case editrici di sottoscrivere una dichiarazione antifascista per poter partecipare all'evento. Sempre sul fronte politico, si sposta oggi alla Camera la discussione generale sul delicato decreto rimpatri. La cronaca interna con due vicende drammatiche. Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, trasportandone poi il corpo su una carriola per gettarlo nel fiume. Il giovane ha confessato, il movente è legato a dissidi per l'eredità. A Milano invece il giorno dell'autopsia sul corpo dell'interprete 60enne trovato morto in casa con gravi traumi al cranio, gli inquirenti ipotizzano un incontro fissato su una chat di appuntamenti e sono a caccia di tracce biologiche per identificare il killer. Dalla Svizzera i cittadini hanno respinto con il 55% dei voti il referendum anti-immigrazione promosso dalla destra radicale. La proposta puntava a inserire nella Costituzione elvetica un tetto massimo di 10 milioni di residenti da non superare fino al 2050. In chiusura lo sport con una domenica storica per i motori. Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona e centra la sua prima attesissima vittoria al volante della Ferrari. È il successo numero 106 in carriera per il britannico, che ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Giornata amara invece per l'altra rossa di Leclerc e per il leader del mondiale Antonelli, entrambi costretti al ritiro. I mondiali di calcio, scatta subito l'allarme per il Brasile di Carlo Ancelotti, bloccato sull'1-1 all'esordio contro il Marocco. Debutta amaro anche per Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, battuta 2-0 dall'Australia, guidata dall'altro CT italiano Circati. Nelle altre partite, valanga Germania che travolge il Curacao per 7-1, pari 2-2 tra Olanda e Giappone. Questa sera in campo Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto. E per questo momento è tutto, le notizie tornano alla prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Attenzione. DJ Nick, vi invito a savurare un cocktail di musica e distrazione, la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur, tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del Traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Italia-Giappone, oggi Meloni incontra la premier Takaichi in visita a Roma. Accordo USA-Iran, i punti critici, nucleare, sanzioni e fondi di Teheran. Venezia, 17enne uccide la zia e getta il cadavere nel fiume, le prime ipotesi sul movente. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Oggi lunedì 15 giugno la premier del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni incontrerà la premier del Giappone Sanae Takaichi in visita a Roma nell'ambito di una missione europea connessa alla partecipazione al vertice G7 di Evian in programma dal 15 al 17 giugno. L'incontro nella sede del governo di Villa Pamphilia al via alle 11:15 viene sottolineato da fonti italiane, consentirà di verificare lo stato di avanzamento delle intese concordate dai due capi di governo nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre. Ci spostiamo agli esteri. Stati Uniti e Iran raggiungono l'accordo per porre fine alla guerra. L'intesa verrà firmata venerdì a Ginevra e non è nota nel dettaglio. Da una parte gli annunci di Donald Trump, dall'altra le comunicazioni di Teheran. Il quadro non è ancora definito e non mancano aree grigie con messaggi apparentemente in conflitto. I punti fermi citati da Trump sono rappresentati dalla rimozione immediata del blocco navale americano e dalla riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi subito dopo la firma dell'accordo. Le parti quindi negozieranno per un accordo ulteriore sul programma nucleare iraniano. Sullo sfondo rimane da definire la posizione di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu non si è ufficialmente pronunciato su tale accordo e Trump in un'intervista al New York Times ha definito il primo ministro una persona davvero difficile. Dovrebbe ringraziarci per quello che stiamo facendo. Se l'Iran avesse l'arma nucleare, Israele sparirebbe in un paio d'ore, le parole del presidente degli Stati Uniti. La cronaca: un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. L'omicidio risale a giovedì 12 giugno e sarebbe avvenuto a San Stino di Rivenza.

0: nel veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte, dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone, Carmelo Barbaro, che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbero tensioni familiari riconducibili a questioni ereditarie che coinvolgerebbero la vittima e il padre del ragazzo. La vittima e il nipote abitavano nello stesso stabile. Economia: 425.000 posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni, di cui 142.000 solo in Europa e 1 su 4 a rischio a livello globale nei prossimi anni. L'allarme lanciato da Consumers Forum restituisce l'immagine di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. In sostanza, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. E chiudiamo con lo sport. Lewis Hamilton, emozionato dopo la sua prima vittoria con la Ferrari. Ieri, domenica 14 giugno, il pilota inglese ha trionfato nel Gran Premio di Barcellona davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Hamilton ha sfruttato il ritiro di Andrea Kimi Antonelli, arrivato a 3 giri dal termine della gara, per accorciare nella classifica del mondiale piloti. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International. Yeah.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewera in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine, segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: cioccolata, mami.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Buongiorno contro Vannacci, nostalgia del delitto d'onore? Iran e USA raggiunto l'accordo di pace, ma Netanyahu sente Trump e dice non ci ritireremo dal Libano. Fiammata africana sull'Italia, arriva il caldo record. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Critiche dalle associazioni e indignazione dai familiari delle vittime, ma le parole più dure per la presa di posizione del generale Roberto Vannacci sul femminicidio arrivano da chi è stato in prima linea per quella legge. Il punto non è che la morte di una donna pesa più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendolo un essere inferiore. Tuona la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, promotrice del Codice Rosso ed anche relatrice del disegno di legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Ecco perché la critica del leader di Futuro Nazionale è totalmente fuorviante. Spero non ci sia nostalgia per il reato previsto fino al 1981, quando venivano concesse attenuanti a chi uccideva una donna per causa d'onore. E non ci sta a sentirsi dire che il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, chi quel dolore l'ha vissuto in prima persona perdendo una figlia di soli 22 anni accoltellata a morte dall'ex. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse, sottolinea Flam Ursula, il papà di Ilaria, la studentessa di origini albanesi uccisa e messa in una valigia abbandonata in un drupo alle porte di Roma. Nostra figlia ci è stata portata via senza

0: un perché e senza un motivo. Le leggi devono essere severe per chi fa del male alle donne. Solo chi ci passa può capire cosa vuol dire parlare per gli altri è troppo facile. Per gli esteri, mentre Iran e USA raggiungono l'accordo per mettere fine alla guerra, la cui firma è attesa per venerdì in Svizzera, Israele fa sapere che non si ritirerà dal Libano né si considera vincolato dalla clausola contenuta nell'intesa di Washington con Teheran. Ad assicurarlo è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La cronaca, caldo record, aria dal deserto e afa intensa, l'Italia si prepara a diventare rovente. L'avanzata di un'alta pressione di matrice nordafricana determinerà infatti nei prossimi giorni un consolidamento della stabilità atmosferica, accompagnato da un progressivo e marcato incremento dei valori termici, e le temperature anomale dureranno a lungo. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, e per i giorni a venire. Economia, parte il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori. Un ombrello contro il caro prezzi, con cui il MEF punta a consolidare la quota di famiglie home trading nel finanziare il debito pubblico. L'emissione, della durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza della tassazione agevolata al 12,5% prevista per tutti i titoli di Stato. Il collocamento inizia oggi e si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. E chiudiamo con lo sport. A Barcellona è successo davvero: la rossa SF26 numero 44 ha tagliato per prima il traguardo, spezzando un tabù che durava da quasi 2 anni per la scuderia del cavallino rampante e anche per il pilota Lewis Hamilton, finalmente a segno inoltre dopo ben 31 tentativi con la monoposto di Maranello. E dal primo fan, il presidente della Ferrari, John Elkann, sono arrivati calorosi complimenti: bravo Lewis per la tua prima grande vittoria con Ferrari, un momento emozionante, un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: conosci?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!
3: Torino International News.
4: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sono in corso i colloqui tra la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e la Premier del Giappone, Sanae Takaichi, giunta a Roma nell'ambito di una missione europea connessa alla partecipazione al vertice G7 di Evian, in programma dal 15 al 17 giugno. L'incontro, nella sede del governo di Villa Pamphili, è iniziato alle 11:15 e consentirà di verificare lo stato di avanzamento delle intese concordate dai due capi di governo nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre. Per gli esteri, nella notte abbiamo già espresso insieme a Francia, Germania e Regno Unito il nostro forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. A dirlo è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l'accordo tra USA e Iran. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, l'Iran, continua la Premier, non può dotarsi dell'arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. Siamo pronti insieme agli altri partner e, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca: i vaccini personalizzati a mRNA funzionano e diventeranno il riferimento per la cura del cancro. Chissà se ora ci sarà il solito fenomeno che li continuerà a chiamare ancora sieri genici sperimentali. Così su X l'infettivologo Matteo Bassetti, che ricorda i risultati di uno studio presentato al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology. Un vaccino personalizzato a mRNA ha dimezzato il rischio di recidiva o di morte per un melanoma. Uno studio clinico ha rivelato che l'abbinamento di un vaccino oncologico personalizzato a mRNA con l'immunoterapia standard migliora drasticamente gli esiti a lungo termine per i pazienti affetti da melanoma. Dopo 5 anni, quasi il 69% dei pazienti trattati con la terapia combinata è rimasto senza il cancro, rispetto al solo 49% di coloro che avevano ricevuto solo l'immunoterapia standard. Inoltre, la terapia combinata ha ridotto del 59% il rischio di metastasi. Economia: le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo tra USA e Iran. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. Avvio brillante per Francoforte, più 1,76%, e Parigi, più 1,33%. E chiudiamo con lo sport. In casa Milan i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, ma la sensazione è che qualcosa possa finalmente cambiare a stretto giro di posta, forse addirittura in 48 ore. Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri e a quel punto, come in un domino, a cascata anche i quadri dirigenziali troverebbero completamento. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Patentino antifascista, Meloni è censura, Schlein replica la Costituzione su cui ha giurato è antifascista. Nel Regno Unito divieto totale dei social per i minori di 16 anni, è questo l'annuncio del Premier Starmer. Auto esce di strada e finisce in un fosso a Grosseto, muore un uomo di 34 anni e ferita una bimba. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. La politica per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più libri e più liberi che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. Si chiama banalmente censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Lo ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. Mi chiedo se sia normale che la presidente del Consiglio, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronta ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e domenica mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Ci spostiamo agli esteri. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street il premier ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di anni 16. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati. I divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, ha affermato un portavoce di YouTube in una dichiarazione. La cronaca: drammatico incidente stradale all'alba di oggi sulla strada provinciale della Trappola nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Economia: ad aprile le esportazioni italiane crescono su base annua dell'8,8% in valore e del 3,5% in volume, mentre si stima una riduzione congiunturale più ampia per le esportazioni, meno 2,2% rispetto alle importazioni, meno 0,6%. La diminuzione sulla base mensile dell'export riguarda entrambe le aree UE meno 2,1% ed extra UE meno 2,4%. Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero.

La crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari è più sostenuta, precisa l'Istituto di Statistica, per i mercati extra Unione più 12,0% rispetto a quelli dell'Unione più 5,9%. Negli Stati Uniti l'export in un anno è cresciuto del 12,1%. E chiudiamo con lo sport. Il Belgio esordisce ai Mondiali 2026. Oggi lunedì 15 giugno la nazionale belga sfiderà l'Egitto in diretta TV e streaming alle ore 21. Nella prima giornata di girone G, completato da Iran e Nuova Zelanda, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Seattle Stadium di Seattle. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento per ammaloramento del piano viabile tra Ro e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Roma, assessora Pratelli denuncia auguri di stupro, minacce e insulti sessisti sui social. Ondata di raid russi sull'Ucraina, 9 morti e gravi danni a un monastero patrimonio dell'UNESCO. Da oggi e fino al 2 luglio scioglimento riserve in GPS. ANIEF ricorda tutti i dettagli. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, magari ti stuprano, non sei a battere sul marciapiede stasera? Attenti a girare per Roma, potrebbero accadervi cose non piacevoli, sparati. Ecco alcuni dei commenti al video pubblicato ieri sui profili social dopo la manifestazione antifascista da parte di Claudia Pratelli, assessore alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, che ha denunciato l'accaduto. Troppi commenti oltre la soglia del tollerabile, auguri di stupro, minacce, insulti sessisti e offese violente. Non si tratta di critiche politiche o di dissenso, anche aspro, che sono più che disposta ad accettare, ha scritto. Si tratta al contrario di messaggi che raccontano un clima di odio, intolleranza e aggressività che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere e contrastare. Dietro questi commenti non c'è soltanto la volgarità di pochi individui, ma c'è una cultura che continua ad alimentare sessismo, discriminazione e violenza e che tenta di intimidire chi difende i diritti di inclusione e una società più giusta e aperta. Ci spostiamo agli esteri. Un'ondata di attacchi russi ha colpito nella notte l'Ucraina, provocando almeno 9 morti, 4 a Kiev e 5 a Kharkiv, a renderlo noto le autorità ucraine. Purtroppo il numero dei morti sarà 4, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, dopo aver comunicato una prima cifra di 2 vittime. Poche ore prima il ministro dell'interno aveva riferito che 5 soccorritori dei servizi di emergenza statali erano stati uccisi mentre combattevano gli incendi a Kharkiv. La Russia ha poi confermato di aver condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, aggiungendo che obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e a Dnipro. Intanto, in seguito all'attacco, il monastero di Kiev-Pechersk Lavra in Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell'UNESCO, ha subito gravi danni, hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente, oltre ad aver provocato 20 feriti. La cronaca da oggi e fino al 2 luglio, scioglimento delle riserve in GPS. ANIEF ricorda tutti i dettagli e i contatti per le consulenze. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
7: Da oggi e fino al prossimo 2 luglio è possibile, accedendo a istanze online,

0: sciogliere la riserva per quanti si fossero inseriti in GPS in attesa di conseguire l'abilitazione o la specializzazione o anche la laurescenza e la formazione primaria per l'abilitazione alla primaria e infanzia. Analogamente è possibile entro il 2 luglio, sempre a partire da oggi, su istanze online sciogliere la riserva del servizio svolto quest'anno per quanti entro il termine del 16 marzo avessero dichiarato il servizio di quest'anno oltre il termine di presentazione della domanda e quindi ora possono accedere per confermare il servizio svolto e ottenere poi l'attribuzione del punteggio integrale nelle GPS. www.anief.org per trovare le sedi ANIEF che si trovano in tutta Italia e per ottenere consulenza anche su questo argomento.
1: Economia, parte il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate pensato per i piccoli risparmiatori, un ombrello contro il caro prezzi con cui il MEF punta a consolidare la quota di famiglia, un trending nel finanziare il debito pubblico. L'emissione della durata di 5 anni offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza alla tassazione agevolata al 12,5% prevista per tutti i titoli di Stato. Il collocamento inizia oggi e si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. E chiudiamo con lo sport: l'azzurro Jannik Sinner, che sta lavorando in attesa di rientrare sull'erba del torneo di Wimbledon dopo il ritiro a Roland Garros, ha completato la 76esima settimana da numero uno del mondo in carriera. Il campione altatesino guida il gruppo di 6 italiani tra i primi 50 del mondo e di 8 nei primi 100 nel ranking ATP. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.

15 giugno, oggi, proprio oggi parte il programma di un'estate di cantieri in città, avvio all'incrocio tra via Cine e via Cecchi, neoquartiere Aurora, e il primo di 8 interventi finanziati con 2,7 milioni di euro all'interno del piano straordinario sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che ha messo sul piatto 32 milioni di euro per oltre 140 cantieri cittadini. Il progetto implementato dall'ente no profit di origine bancaria è sempre Torino Cambia Spazi che Uniscono, il quale è stato avviato nei mesi scorsi dall'amministrazione del sindaco Stefano Lorusso e ricalibrato sull'estate per ridurre i disagi alla cittadinanza che si sposta in automobile, soprattutto dopo le polemiche relative al restringimento di corso Moncalieri. E quindi sono lavori che vanno fatti ed ecco che quest'estate ci saranno davvero tantissimi, 50 lavori stradali che devono ancora cominciare. E parliamo anche delle notti bianche a Pianezza. Da mercoledì 10 fino a 29 luglio ritornano le notti bianche di Pianezza. L'evento sarà in programma tutti i mercoledì sera dalle 19 alle 24 e l'appuntamento ogni anno apre le porte di negozi e locali ai cittadini che in estate vogliono trascorrere una serata di divertimento e allegria. Anche quest'anno i negozi di Pianezza resteranno aperti di sera e ci saranno bancarelle, street food, mercatini, musica e DJ per far ballare le persone nelle strade e nelle piazze, senza dimenticare i più piccoli, visto che c'è un'area dedicata ai giochi e alle attività per i bambini. L'iniziativa è promossa dal Comune di Pianezza insieme all'Unione Commercianti e alla Prolocco. Final de ediție, vă las în continuare cu Parla con Cosima aici pe 90.0 FM, primul interviu din această săptămână. Mereu on the road, imediat după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe, multe hituri. Un început de săptămână fabulos, vă doresc să ne reauzim cu bine mâine!

0: Ciao a tutti, sono Daniela Mietta, sono su Radio Torino International. Parlo con Cosimo prossimamente, ci faremo due chiacchiere. Un bacio grandissimo da Mietta. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, sono Rosanna Fratello, volevo dirvi che a breve sarò alla trasmissione di Parla con Cosimo e cosa dirvi? Vi aspetto tutti, mi raccomando, non mancate. Ciao!
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio International e siamo in compagnia di Francesco Pierozzi. Allora, ciao Francesco,
4: innanzitutto. Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao. Ciao. Oggi presenteremo il tuo singolo Sottovoce, l'ultimo inedito che hai fatto uscire. E
4: eccomi qua.
3: Tu hai fatto parte di Arjack.
4: Allora, io sono cofondatore insieme ad Alessio di quella band di Arjack. Solo a pensarci adesso mi viene una bella nostalgia, in quanto abbiamo calcato veramente dei palchi importantissimi e bellissimi.
3: Ho avuto ospite appunto Lorenzo Cantarini, quindi anche lui era il terzo cantante di Arjack, ma anche chitarrista.
4: Vabbè, Lorenzo è un fratello ancora, sì.
3: Li vedete ancora spesso?
4: Guarda, mi ha scritto proprio prima, mi ha detto: ricordati che prossima settimana andiamo a fare un giro sul gommone. Si è comprato un gommone a
3: Ah no, pensavo di essere scritto: ricordati di fare intervista con Cosimo.
4: No, di questo non ci siamo ancora confrontati poi dopo.
3: Ma anche perché non gliel'ho ancora detto, quindi poi lo scoprirà quando saremo
4: sul gommone. Ok, una sorpresa, va bene.
3: Una sorpresa. Allora, classe 1992, suoni la chitarra da quando avevi 12 anni e appunto Amici 2014 entra a far parte di partecipi con la band appunto di Arjack e da lì in poi comincia la tua carriera. Ma avevi già cominciato abbastanza prima, no?
4: Beh, diciamo che a suonare avevo cominciato abbastanza prima, ho cominciato abbastanza prima anche a fare musica con Alessio, in quanto anche lui un fratello, siamo veramente cresciuti insieme, siamo andati a scuola insieme proprio dalle medie. Quindi figurati che poi passi l'adolescenza, scopri la passione per la musica a 13-14 anni e cominci a scrivere pezzi, robe, robe forse inascoltabili, che poi si sono migliorate ovviamente con il tempo. Abbiamo affrontato con lui un bel discorso musicale, siamo partiti con un genere molto rock, pop punk, anche perché le influenze nostre erano quelle. E la cosa bella è che io riconosco adesso, nella mia vera autenticità, una musica che sento veramente dentro, riconosco che da lì partono tutte le influenze, anche da quel periodo, da quelle passioni, da quella passione per il rock, insomma.
3: Sì. Partecipato appunto a due festival di Sanremo, porti la tua musica nei palazzetti e all'Arena di Verona, quindi grande soddisfazione, giusto?
4: Sono state delle esperienze incredibili che, più che insomma emotivamente parlando, belle, ci hanno formato come artisti, come musicisti, come presenza su un palco e come affrontare sicuramente determinate questioni e soprattutto qualsiasi tipo di live. Ricordo veramente l'emozione di vedere l'Arena di Verona sold out per i Arjack, fu un concerto strepitoso.
3: Allora, noto come chitarrista, ma approfondisci anche lo studio del pianoforte e scrivi, componi e produci la tua musica, quindi anche quando eri negli Arjack scrivevi, giusto? Ah,
4: sì, scrivevamo e ovviamente era un altro tipo di scrittura, tipo di approccio. Dopo insomma il percorso formativo anche di Amici e la carriera che si è sviluppata dopo, è cambiato un po' il tutto, anche se la scrittura è un processo che non si smette mai di evolvere, insomma. Però come dicevo prima, riconosco veramente le radici, la vera passione, insomma il cuore che pulsa per quello stile lì, per un determinato genere, che penso poi si sentirà anche nel suono del mio nuovo singolo Sottovoce.
3: Anche perché come solista il tuo percorso nasce 2 anni fa, il 2024.
4: Nasce 2 anni fa, dopo che per cause maggiori, diciamo, abbiamo interrotto questo rapporto con la band, in cui siamo diventati tutti solisti, da quanto ne
3: hai avuto
4: anche Lorenzo. Lorenzo ospite da te, Alessio va per la sua strada, anche Alessandro il bassista ha tutto il suo giro, è produttore molto bravo. Ma io ho sempre sentito da parte mia questa pressante voglia comunque di sviluppare e coltivare una mia identità.
3: Non so perché. Di solito è una domanda che non faccio quando la band si divide, ma una curiosità mi viene: se tutti continuate da solisti, tutti continuate a far musica, come mai non avete continuato insieme?
4: Questa è una bella domanda.
3: Se ti va di rispondere, se no no, Non voglio forzare la cosa.
4: Sicuramente ci sono cose che non si possono dire, però okay, si parla a volte delle dinamiche interpersonali, mm-hmm. soprattutto dopo tanti anni, ti spingono a dire
3: voglio
4: che ragazzi è stato bello, ma adesso sì. sento che questa voglia di esprimersi, di essere se stessi, diventa a volte più grande
3: sì, sì.
4: di continuare a condividere un progetto. Poi nulla ci vieterà in futuro di fare qualsiasi cosa,
3: magari
4: però
3: di ritrovarvi insieme.
4: Sì, di ritrovarci insieme, poi ovviamente cioè, ci parliamo, ci confrontiamo, sì. ci facciamo supporto a vicenda, come si può dire.
3: Okay.
4: Però è sempre stato così anche per me, la voglia che anche mentre ero nei Dear Jack, durante tutti questi anni, io cominciai già a scrivere le mie cose, che sentivo già che si distaccavano tanto dal progetto che c'era al momento, sì, quindi l'ho sempre tenuta nel cassetto e poi ti dirò bene come nascono anche le mie canzoni.
3: Questo lo diciamo dopo sentito la canzone, ti va?
4: Sì, sì, volentieri.
3: Allora, adesso andiamo a sentire Sottovoce, poi volevo parlare un po' della copertina, volevo parlare un po' del tour. Quindi andiamo ad ascoltare Sottovoce, Francesco Pierozzi. Adesso. Yeah.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Francesco Pirozzi. Francesco, abbiamo sentito sottovoce, a parte che sono una bellissima canzone, ma questa copertina, no? Del pugno verso l'obiettivo con la margherita, i cuoricini attorno, unisce la dolcezza e la foto dura, no? Del personaggio.
2: Ok, cosa ne pensi? Cosa ti suscita? Perché penso sia ben definito.
1: Per insomma, dire, una... ok, ci sono deciso, però sono anche dolce.
2: Esatto, e non so se a volte la dolcezza è un'arma a doppio taglio che ti frega, nel senso non è essere tutto troppo. O niente, però facciamo i conti con questa realtà interiore, ovvero che se sia aggressività c'è dolcezza, come c'è una vastità enorme della musica.
1: Una cosa che ti ho detto poco prima di cominciare l'intervista, no? Ma volevo dirla perché mi piace proprio questa cosa, sì. Da te, vabbè, che abiti a Roma fa più caldo che a Torino, no? Ma durante i concerti o durante le foto che posti sui social è sempre estate, o vivi in un posto dove è sempre estate, non lo so, perché sei sempre a petto nudo.
2: Guarda, mi sono convinto talmente tanto che è sempre estate che non sento il freddo neanche l'inverno.
1: A meno che hai una maglia che porta i tuoi tatuaggi, quindi hai la maglia ma non si vede.
2: Guarda, sicuramente ne vado fiero, anche perché ti ripeto, i miei tatuaggi me li ha fatti mia mamma, ma non è tanto quello, più è che negli anni comunque ho sviluppato questa sorta di personaggio che tendo principalmente ad esternare a una facciata molto social, diciamo. Poi, allora, per carità,
1: visto che mi parlavi che i tatuaggi te li ha fatti tua mamma, no? Sono disegni che sicuramente hai scelto te, ma c'è, visto che li fa lei, c'è un disegno tra questi che ha detto no, voglio fartelo perché ci tengo che porti questo disegno addosso?
2: Oddio, questa è una domandona. Diciamo che anche l'ultima volta che ho fatto un tatuaggio è quasi 10 anni fa, perché adesso col cavolo che vorrei soffrire, quindi ero giovane. Diciamo che tanti hanno un significato, tanti sono solo a livello estetico.
1: Sì.
2: Ok.
1: Quindi là non c'è un disegno vero e proprio che ha scelto lei?
2: Sì, un teschio enorme che ho sul costato. Non so se.
1: Ah, ok.
2: Se a volte fa un alecane solo a ricordarlo.
1: Ok.
2: Dico, ma come ho fatto?
1: Qual è la parte più dolorosa?
2: La parte più dolorosa, la parte forse sotto il collo, è proprio questo costato.
1: Infatti dicono anche vicino la zona dell'ascella, fa più male.
2: Sì, oddio, mi ha ricordato questo dolore, guarda, no, parliamo di musica e non di dolore.
1: No, io non lo so perché non ho mai fatto tatuaggio, quindi non lo so, non so più dolore.
2: Bene, questo dimostra solo grande serietà.
1: Vabbè, non vuol dire, perché ho paura di stufarmi e poi di dover ricancellare. Parliamo di musica, parliamo di sottovoce, che cosa racconta sottovoce?
2: Allora, sottovoce racconta sicuramente la mia voglia di fare la mia musica in maniera autentica.
1: Uh-huh.
2: Ovviamente riconosco che il ritornello può sembrare che parli di una donna e di una sofferenza amorosa, e in effetti è proprio così, però in una chiave universale, pop, accompagnato da un discorso sonoro molto rock, energico, quasi tendente a un metal contenuto, però. Ed è proprio lì che io riconosco le mie influenze, e le mie influenze vengono proprio da come sono cresciuto, dall'infanzia, dalla musica che facevamo da quando eravamo giovani. Quindi posso dirti che sono molto fiero. Poi anche il mio discorso musicale lo apprezzo, perché riconosco che voglio tendere a sperimentare, ad esternare diversi generi. Posso dirvi chiaramente che questo è il mio preferito, quindi ne andrò molto fiero, e ogni volta che l'ascolto mi emoziono, come è giusto che sia, penso.
1: È vero che il titolo è sottovoce, ma nella copertina ti hanno tappato la bocca con lo scotch.
2: La copertina mi sono tappato la bocca perché sottovoce, ma gridando nella canzone, forse dico cose che però non potrei dire.
1: Ah, quindi quello scotch in realtà, quello era meglio non dirlo.
2: Sì, era meglio non dirlo, però guarda un po', lo dico in una canzone.
1: Ok.
2: Quindi è come se stessi parlando al mondo, forse a una sola persona, chissà, però sicuramente parlo a me stesso e dico.
1: Ma ormai
2: questa è la mia musica,
1: quindi non è né una persona né te stesso.
2: Non è un segreto che sottovoce ti dico ti amo e tu mi rispondi ti odio.
1: Ok. Lo spettacolo che tu porti in giro è un viaggio musicale dove ci sono medley, grandi successi della musica italiana e appunto reinterpretati in chiave acustica, ma l'obiettivo è quello di far cantare, emozionare e divertire il pubblico, e più presentazione dei tuoi nuovi singoli.
2: Esatto, allora io ho un piacere immenso ancora quando porto in giro il mio show a cantare delle canzoni che mi emozionano ogni volta che le suono o che le ascolto, e parliamo di Battisti, Celentano, okay. Canzoni proprio storiche. Dico solo che quando parte Oi vita mia ballano tutti, è un'emozione grandiosa. Poi sicuramente quando invece attacco con il mio singolo si crea un attimo di più suspense, attenzione. Forse l'obiettivo è proprio quello, visto che non è che ho ancora un album.
1: Quindi dai, l'obiettivo è catturare il pubblico,
2: certo.
1: Prima catturare il pubblico e poi dire adesso ascoltate quello che ho fatto io.
2: Esatto, diciamo un gioco un po' furbetto di dire adesso vi faccio cantare, vi faccio ballare, però
1: guarda un po' ascoltate.
2: Esatto, adesso ascoltate me e poi si riparte magari.
1: Sì, sì.
2: C'ho un piacere immenso anche a suonare la pizzica, cioè un qualcosa che.
1: No, addirittura, ma in versione rock?
2: No, no, in versione ho una pedaliera, una loop station, quindi mi costruisco dei suoni, le batterie.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi è bello vedere che la gente sta lì.
1: No, allora la prossima volta devo andarti a vedere in concerto, perché...
2: Invitatemi a Torino, io prendo, mi sposto, mi basta una chitarra.
1: Ok, appena verrai dimmelo, torno subito a sentirti.
2: Ma volentieri, capo.
1: Allora, i tuoi canali social, nome e cognome, Francesco Pierozzi?
2: Allora, mi sono un po', come dire, condannato in quanto sul... Instagram, diciamo che poi è quello che principalmente apprezzo di più e forse anche il più usato, c'è scritto solo Pierozzi.
1: Ah,
2: e non ti dico negli anni quante battute, quante cose inutili, quante prima Pierozzi faccia di... vabbè, lasciamo stare. Però sì, Pierozzi è il mio cognome, è anche un marchio di fabbrica, perché devi sapere che mio padre è un grandissimo musicista, molto conosciuto qua in zona. E quindi diciamo che anche lui che mi ha... trasmesso questa passione, anche se lui è musicista jazz, strumenti a fiato, sassofoni, clarinetto, e quindi c'è questa ambivalenza tra ok, guarda un po', il figlio è completamente l'opposto del padre, in quanto io sono un rocchettaro senza maglietta, concerti, insomma, aggressività sudore, e lui invece è il jazzista classico, ma bravissimo. Jazzista
1: elegante.
2: Esatto, quindi è proprio un connubio pazzesco e spesso e volentieri.
1: Però la passione è la stessa.
2: Me lo porto dietro e mi suona il sassofono nelle serate e viene una magia.
1: Bello.
2: Quindi ti riconsiglio veramente un concerto forse di questa situazione.
1: Ma poi la cosa bella è trovarsi su un palco con un genitore, è la cosa più bella, perché è un'emozione che ti riporta forse agli inizi di quando avete fatto qualcosa insieme a casa, giusto?
2: Ma mi riporta, guarda, ad essere proprio incredulo del fatto che... Sai, la vita passa in un lampo, no? Chiudi gli occhi, ti rivedi bambino e dici, ma com'è possibile? E da bambino mai mi sarei sognato di fare una cosa del genere insieme a lui, anche perché poi è l'unico momento in cui magari non litighiamo, perché quando lo vedo...
1: La musica mette d'accordo tutti.
2: La musica mette d'accordo spesso e volentieri, non sempre, però, perché anche lì dice, no, adesso faccio così, no, governo io adesso lo show, qui c'è la pausa per esempio e poi c'è il pezzo per la sole, eccetera, eccetera. Vabbè. Non è mai facile gestire.
1: Però la vostra collaborazione è mitica, tra virgolette.
2: Sì, è mitica, spero di portarla e farla vedere un giorno a tutto il mondo, perché è qualcosa di cui vado fiero ed è
1: lo farai.
2: Bellissima, non sono di parte, ma è qualcosa di due professionisti che suonano, ok? Come al giorno d'oggi, permettimi di dire questo, belle canzoni, bei suoni, ma spesso è molto plastica, molta finzione, permettimi il termine. Tu invece vedrai due musicisti professionisti che suonano e dal vivo questa cosa si trasmette.
1: Voglio.
2: È diverso.
1: È vero. Allora, Francesco, io ti ringrazio tantissimo di aver parlato della tua carriera, della tua storia, di averci fatto sentire sottovoce, perché ti ripeto, è una canzone molto bella. Quindi
2: grazie mille.
1: Anticipare l'album che uscirà quando? Si sa già?
2: Ancora non lo so neanche io, ma ho tanti pezzi pronti, quindi sto facendo un attimo un momento locale.
1: Ma hai già l'idea del titolo dell'album?
2: Ho tre idee.
1: Ok, allora
2: non nego che forse si chiamerà anche sottovoce l'album. E seguirà, insomma.
1: Quindi rifai la foto togliendo lo scotch.
2: Forse toglierò lo scotch, forse altre foto pronte, vediamo.
1: Va bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo.
2: Ma grazie a te, gentilissimo.
1: Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Intanto lo salutiamo, Francesco Pierozzi. Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao e grazie.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suonanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Colloqui Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche,

0: Lunedì 15 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito, il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento, Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura voliamo ai mondiali, la Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90esimo Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo?
3: Guardare oltre i muri? Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Mary on the Road.

0: Propaganda, Fabri Fibra e Colapesce di Martino aprono questo nuovo appuntamento di Meron the Road. Oggi è lunedì 15 giugno, si ricomincia la settimana, anche se è una settimana abbastanza particolare, viste le temperature che dovrebbero superare in alcuni giorni addirittura i 35 gradi. Quindi prepariamoci a vivere intensamente le prossime giornate, sperando magari per molti di poter recarsi in qualche piscina o eventualmente al mare, di incominciare già le vacanze. Per voi invece che siete come me, insomma, che lavoriamo, facciamo insomma la nostra classica quotidianità, cerchiamo solo di coprirci e soprattutto di bere, di seguire le classiche direttive per non rischiare, perché si sa che il caldo insomma può portare anche insomma delle grosse criticità. Tra poco entreremo come al solito nel vivo del nostro appuntamento di Meron the Road. Questa è la sua prima ora nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e oggi tra l'altro si celebra la giornata mondiale del pomodoro. Sì, è uno dei simboli direi più riconoscibili di quella che è la cultura agroalimentare italiana, anche perché è un prodotto che da sempre, no, si valorizza l'eccellenza, la qualità e la tradizione del nostro paese, ed è un comparto che realizza numeri non da poco, anche perché tra i prodotti più utilizzati e più venduti c'è la passata, che continua a raggiungere insomma la vetta di questa ipotetica classifica, visto che rappresenta quasi il 64% del mercato dei derivati. E poi a seguire c'è la polpa, i pomodori pelati, i pomodorini, il concentrato. Ecco, un po' questi sono i prodotti maggiori che utilizziamo. E pensate che ogni anno l'industria conserviera utilizza per la produzione dei derivati del pomodoro 3 miliardi e mezzo di lattine, che corrispondono a 700.000 chilometri utili a compiere più di 15 volte il giro della Terra. Insomma, dunque questa sera direi che potrebbe essere la serata giusta per mangiare, che so, pomodoro e mozzarella.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Truly, Made Really Deeply, Savage Garden. Facciamo proprio un salto indietro nel tempo, era l'estate del 1990, quando stiamo invece per raggiungere l'estate del 2026, perché mancano davvero pochi giorni. E tra l'altro, a proposito dell'estate che arriva, il giorno prima, quindi il 20 giugno, arriva un evento che ormai è diventato una tradizione, cioè la notte romantica per questa 2026. Il 20 giugno, infatti, 230 borghi italiani possiamo dire che si accendono d'amore. È un evento che viene promosso come ogni anno dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e trasforma un po' tutte le piazze, i vicoli, gli scorci panoramici di luoghi normalmente dedicati all'amore, alla bellezza e a quelli che sono le emozioni condivise. 11ª edizione, i borghi saranno distribuiti lungo tutto il nostro paese, quindi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, e ci sarà questa esperienza, direi, unica tra cultura, musica, gastronomia e queste atmosfere suggestive. Tra l'altro il tema di questa edizione è l'amore per i ricordi, quindi riscoprire quei luoghi che possono custodire dei momenti importanti della nostra vita, anche perché il borgo di un viaggio indimenticabile, la piazza di un primo incontro, una terrazza panoramica che conserva ancora dei ricordi di famiglia. E così diventano davvero custodi della memoria personale o collettiva. Tantissimi i borghi che partecipano. Andando sul sito ufficiale c'è la possibilità di scoprire quali aderiscono per ciascuna regione. E tra l'altro direi che questa notte così speciale è anche un invito a rallentare e a lasciarsi sorprendere. Che si tratti di una cena romantica, di una passeggiata sotto le stelle o semplicemente il desiderio di vivere un borgo in veste dal solito, diversa dal solito, questa notte romantica è l'occasione perfetta per celebrare l'inizio dell'estate, appunto, nel cuore dell'Italia.
1: Torino International.

0: infatti l'abbiamo ballata e cantata. Ancora adesso, riguardando il video, beh, mi fa un po' impressione, un po' perché i movimenti erano stati in qualche modo imitati in quell'epoca, ma soprattutto perché da allora ovviamente di anni ne sono passati e comunque chiaramente sono diventati più grandi, ma insomma sono diventati ancora degli uomini interessanti. Backstreet Boys, Everybody, che pensate hanno venduto oltre 130 milioni di dischi nel mondo, vabbè, tantissimi successi ai vertici delle classifiche, tante tournée da record con altrettanti prestigiosi riconoscimenti. Del resto viene considerato come gruppo di boy band più venduto nella storia della musica. E a proposito dei Backstreet Boys, sono tornati in tour in questo 2026, però solo con due eventi. Da una parte la loro residency allo Sphere di Las Vegas, che sarà appunto a luglio di quest'anno, e poi uno show esclusivo europeo, unica possibilità di vederli in Germania, quando praticamente terranno questo show esclusivo Homecoming Live in Germany alla Merkurspiel Arena di Düsseldorf dal 25 settembre al 2 ottobre.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu privire pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Sună acum la 800 602 602 și convinge-te singur!

chiunque abbia imparato un po' l'inglese, no? Le parole basi, avrà anche memorizzato You are my heart, you are my soul. Quello che cantano i Modern Talking, stiamo nel pieno degli anni 80, era il 1984 quando andava in onda questo brano, che poi è diventato una vera e propria hit. Nonostante la canzone non convincesse all'inizio l'etichetta discografica, infatti fu pubblicata quasi come un esperimento. Poi in realtà il successo è stato esplosivo in tutta Europa solo 3 mesi dopo l'uscita. Modern Talking, che insomma, questi due personaggi che hanno fatto parlare attraverso i loro successi, anche se poi si sono separati per ben 2 volte, l'ultima nel 2003 dopo una seconda era di successi. C'era Thomas Anders, che comunque ha continuato a pubblicare album da solista e a collaborare con altri artisti, e dall'altra Dieter Bohlen, che non solo è stato il proprietario del marchio Modern Talking, ma che è riuscito a raggiungere un'enorme popolarità in patria come giudice storico in alcuni talent show tedeschi, come ad esempio Deutschland sucht den Superstar, cioè la versione tedesca di American Idol. In Modern Talking alle 15.36 nel pomeriggio di Torino International, sempre nell'appuntamento di Mary on the Road.

Head down, ci sono i Lost Frequencies alle 15.44, questa è sempre la prima ora di Maroon Road. E secondo voi quanto vivremo? Beh, nessuno può rispondere a questa domanda così importante, anche perché la longevità dipende da tantissimi fattori che dovrebbero essere mixati per trovare la risposta corretta, no? Eppure c'è chi addirittura ha cercato di darla, in particolar modo sto parlando di un team dell'Harvard Medical School che ha creato un algoritmo che analizza i cambiamenti nell'espressione genica proprio per cercare di stimare quale sarà l'età biologica e quanto vivremo. Diciamo che il modello è stato definito orologio trascrittomico e diverso da altri tipi di orologi perché non analizza i livelli del DNA ma le variazioni dei geni. Insomma, il nuovo metodo si basa su quello che sarebbe l'insieme delle molecole di RNA prodotte dai geni. Ecco, i ricercatori stanno verificando questo algoritmo che potrebbe avere la risposta giusta e quindi valutando anche tutta una serie di possibili elementi che potrebbero farci invecchiare non solo per quanto riguarda la testa ma anche l'organismo e i tessuti. Ricordiamoci ad esempio che lo stress crea da sempre un danno cellulare legato proprio all'invecchiamento dell'organismo. Quindi attualmente questi strumenti non sono disponibili per un uso commerciale, ma saranno disponibili su un sito web costruito ad hoc. E quindi potremo, chissà, molto presto scoprire davvero quanto vivremo in futuro, anche se questa cosa per me è davvero spaventosa. Torino, International Reality Radio.

brano di Meredith Brooks era stato pubblicato nel 1997 e alcune radio preferivano non menzionare il nome della canzone, ma riferirsi soltanto all'interprete, appunto Meredith Brooks. In realtà poi il brano ha avuto una popolarità tale che era davvero indispensabile sottolineare il suo titolo, che è Bitch, che sappiamo benissimo che cosa significa in italiano, ma che non vogliamo dire, anche se trattasi chiaramente non di un complimento ma di una parolaccia. Una canzone che la prima volta che è stata trasmessa si pensava fosse la voce di Alanis Morissette, o forse un po' per la somiglianza anche vocale con le due artiste, e ancora oggi molti ritengono erroneamente che Bitch sia cantata da Alanis Morissette, cosa che invece è cantata da Meredith Brooks. A chiudere questa prima ora di Mary on the Road mancano pochi minuti, noi ci ritroviamo nella seconda, sempre nel nostro viaggio pomeridiano qui su Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Colloqui Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 15 giugno, studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver

G7 meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky, ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della Banca Centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde, l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura, vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: avventure Bad Bunny Volvi alle 16.08, si rientra nella seconda ora di Merondo Road e lo facciamo con uno studio che ha scoperto, direi, un qualcosa di interessante, soprattutto per noi donne, perché quando ci sfoghiamo con altre donne, quindi con le nostre amiche, l'una con l'altra, beh, in questo caso ci aiutiamo a ridurre i livelli di cortisolo. Infatti le ricerche dimostrano che quando le donne condividono lo stress e le frustrazioni con le persone di fiducia, che devono essere chiaramente donne, ecco che l'ormone dello stress, il famoso cortisolo, riesce a diminuire in maniera significativa, e questo momento di connessione ci dà conforto e soprattutto rallenta il famoso stress del corpo. Quindi la prossima volta che vi aprite magari davanti a una tazza di tè o di caffè con la vostra migliore amica, ricordate che state riducendo lo stress insieme a lei ed entrambe state guarendo un po' alla volta. Direi che questa è una bella notizia che apre ancora una volta il nostro pomeriggio qui su Torino International.
1: Torino International.

0: Soler, che sarà in tour in questa estate con il Camino Tour, tanti concerti in Austria, in Germania, in Finlandia. C'è anche una data italiana che è stata programmata a Glorenza, siamo in provincia di Bolzano, in occasione del Venosta Festival. Questa è l'unica data che ci permetterà, insomma, di ritrovarlo nel nostro paese, dopo anche quella parentesi, vi ricordate, di qualche anno fa, quando era un giudice di X Factor. Ben trovati dunque nell'appuntamento di Mary on the Road. A proposito di giugno, uno degli eventi più attesi è sicuramente l'estate, il solstizio d'estate, che arriverà il 21 giugno alle 10:24 e che segnerà l'inizio di una delle stagioni più calde, e lo abbiamo già, insomma, percepito nel corso di questo ultimo mese e mezzo. È un appuntamento che sarà anche anticipato da un ospite, definiamolo così, che regalerà un pizzico di magia, a proposito di magia, un po' come cantava Alvaro Soler. Infatti si tratta di uno sciame, le Sagittaridi, che sono sicuramente meno importanti e meno blasonate delle stelle cadenti di agosto, ma rimarranno sicuramente visibili e anche molto affascinanti, visto che la loro origine nel cielo si trova nella costellazione del Sagittario, e per ritrovarla occorrerà chiaramente trovare il luogo giusto, magari senza inquinamento atmosferico, e visto che il cielo dovrà essere particolarmente buio. La serata comunque del massimo dello sciame è prevista per il 15 giugno, quindi come al solito, per intercettarle basteranno degli accorgimenti che trasformeranno nel rituale di benessere, quindi cercare il buio lontano dalla città, magari un prato in collina, una spiaggia isolata, un giardino lontano dai lampioni, quindi abituare gli occhi all'oscurità dimenticando anche lo smartphone, e per finire guardare verso sud-est, la costellazione del Sagittario, da cui nasceranno queste meteore. Insomma, ancora una volta ci sarà la possibilità, tra l'altro, di esprimere il proprio desiderio di questa nuova stagione estiva.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: tra poco ci sarà l'infomobilità, appuntamento sempre presente nella seconda ora di Meru & Road. Lasciamo dunque Benson Boone con Pretty Slowly e vi ritroverò sempre nel pomeriggio di Torino International, perché ho ancora molto da raccontarvi. Intanto devo segnalarvi qual è la classifica dei migliori aeroporti d'Europa, poi quali sono le migliori compagnie aeree globali e poi parleremo anche di carta igienica che probabilmente non useremo più. Questo e tanto altro nel pomeriggio di Torino International in questa seconda ora di Meru & Road. Vi aspetto.
1: 2015 Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sorry, scusa lo stiento, pinguini tattici nucleari ad accompagnare quella che sarà l'estate 2026, ma per rivederli dal vivo invece dovremo attendere la prossima estate 2027, tra primavera e estate, perché la prima data è il 4 giugno in occasione appunto dei concerti negli stadi italiani, due invece a Torino, infatti è bello sapere che si è aggiunta un'ulteriore data, il 12 e il 13 giugno chiaramente del 2027. Bene, secondo voi qual è il miglior aeroporto europeo? Beh, ve lo svelo subito, si tratta di Praga, che è riuscito ad essere considerato il miglior aeroporto d'Europa e che ha vinto questi Roots Europe 2026 Awards, che è uno dei premi più prestigiosi del settore, proprio perché si occupano di accoglienza e di strategia delle compagnie degli aeroporti, chiaramente. Si è svolto a Rimini, dove sono stati consegnati i relativi premi, e l'aeroporto di Praga è stato incoronato come vincitore assoluto per questa edizione 2026, visto che ha trionfato con un traffico compreso tra i 5 e i 20 milioni di passeggeri. Anche perché dovete sapere che i premi dedicati agli aeroporti sono suddivisi in tre fasce in base al volume di traffico annuale: meno di 5 milioni di passeggeri, tra i 5 e i 20 milioni e oltre 20 milioni. Poi nella categoria fino a 5 milioni di passeggeri si è imposto invece l'aeroporto di Firenze, mentre nella fascia oltre 20 milioni ha trionfato l'aeroporto internazionale di Atene. Insomma, direi che sono dei bei premi che permettono ancora una volta non solo di premiare quella città e quell'aeroporto, ma di far sì che attraverso insomma questi premi si possano sviluppare non solo una miglior comunicazione, ma migliori servizi per rendere sempre più piacevole il viaggio e l'attesa dei vari viaggiatori.
1: Torino International.

0: Restando sempre in tema di compagnie, di viaggi, di aeroporti, andiamo invece a scoprire in questo 2026 un altro premio che è stato assegnato alle varie compagnie aeree a seconda dei servizi. Tutto questo si è svolto lo scorso 10 giugno a Dublino, grazie ai giudizi che vengono lasciati in forma anonima dai passeggeri, e milioni di viaggiatori hanno valutato quasi 600 vettori su una scala da 1 a 5 stelle, quindi hanno avuto modo di premiare dal servizio di cabina alla ristorazione, dal comfort delle poltrone all'intrattenimento a bordo. E dunque i risultati sono i seguenti: premi Global che celebrano le eccellenze assolute che hanno offerto un'esperienza memorabile a livello mondiale a prescindere dalle rotte sono Korean Air come miglior servizio di bordo, miglior intrattenimento invece c'è la Emirates grazie insomma ai migliaia di canali tra film, serie TV, musica e sport che propone. La miglior ristorazione è stata assegnata alla Qatar Airways, evidentemente insomma si distingue per la qualità degli ingredienti e per i menù che sono degni dei migliori ristoranti stellati. Il miglior comfort delle poltrone va a Eva Air, mentre il miglior wifi a Delta Airlines. I passeggeri che hanno decretato anche le migliori compagnie aeree per ciascuna area geografica hanno fatto sì che nel Nord America svetti Delta Airlines, nel Centro e Sud America il primato va ad Aeromessico, mentre se andiamo in Medio Oriente trionfa, e direi senza troppe sorprese, Emirates. Per quanto riguarda le miglior compagnie aeree in Europa, in assoluto c'è la Virgin Atlantic Airways, compagnia britannica, che riesce a conquistare il gradino più alto del podio europeo. Come miglior servizio di bordo c'è KLM, grazie insomma alla cura che evidentemente la compagnia ha nei confronti del cliente, mentre miglior intrattenimento e miglior cibo va a Turkish Airlines, che riesce ad aggiudicarsi insomma questo doppio premio per l'intrattenimento, ma soprattutto per la migliore ristorazione in Europa. Se parliamo di comfort delle poltrone, consideriamo Finnair, quindi con il loro design nordico, e il miglior wifi invece va a AirBaltic, questa offerta ultra veloce che si attesta come la migliore del continente, e direi insomma non solo. E infine non ho parlato delle compagnie asiatiche, perché per quanto riguarda le compagnie dell'Asia centrale, la corona va ad Air Astana, mentre per l'Asia orientale vince direi la pluripremiata Singapore Airlines, mentre per quanto riguarda l'area del Pacifico del Sud vede primeggiare Air New Zealand. Questo insomma ci permette di capire quali sono i servizi e magari scegliere soprattutto sulla base non solo della quotazione ma di ciò che viene offerto la compagnia migliore per poter volare con sicurezza.
1: Vrei să strecapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santana cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa è Romantica, lui è ultimo, e il concerto evento La Favola per Sempre, che si terrà il 4 luglio, sta per avvicinarsi questa data così, insomma, importante in quelli che sono gli spazi dell'Università di Tor Vergata, perché si tratta di un raduno destinato a diventare uno dei live più importanti e più imponenti di sempre in Italia, con centinaia di migliaia di fan che sono attesi nella capitale.

0: Torino International.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, così come c'è un evento, uno dei tanti che tra fine primavera e inizio estate in qualche modo contraddistinguono il nostro territorio. In particolar modo vi segnalo che Zoom aprirà le porte ai torinesi attraverso 7 serate con ingresso gratuito. Tutto questo è già iniziato lo scorso 13 giugno e durerà fino al 28 giugno, quindi è la prima volta che si svolge questa iniziativa, una serata fuori dal comune che permetterà, come vi dicevo, di entrare gratuitamente al parco Zoom e quindi di assistere a tutta una serie di eventi che permetteranno anche di riconnettersi un po' con la natura e soprattutto scoprire un po' la biodiversità. C'è una piccola pausa e poi gli ultimi 10 minuti insieme per questo appuntamento di Mary on the Road.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985. 04985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Lui è Drake, Two Slide. Beh, l'abbiamo visto l'anno scorso a Milano, l'Unipol Forum, per 4 date consecutive tra agosto e settembre del 2025. Attualmente non ci sono date o comunque tour o anche semplicemente ospitate per questo 2026. Prima di chiudere il nostro appuntamento e di dare poi naturalmente spazio a DJ Nick, volevo segnalarvi che la carta igienica presto sparirà. Insomma, anche se abbiamo sempre pensato che sia difficile da sostituire in quelle che sono le nostre abitudini quotidiane, sta arrivando una soluzione differente, un futuro si dice quasi provocatorio senza carta igienica, perché l'alternativa è rappresentata da questi bagni, da questi WC intelligenti che riescono ad integrare in un'unica soluzione le funzioni del water e del bidet. Quindi non si tratta più soltanto di prodotti di nicchia che normalmente sono presenti in alberghi di lusso o comunque che sono già in uso da anni in Giappone, ma questi nuovi WC intelligenti arriveranno, compariranno molto presto in Europa e anche in Italia. Del resto il cambiamento non è soltanto tecnico ma culturale. Se la carta igienica per anni era stata considerata indispensabile e l'acqua veniva vista come un'integrazione, non come il metodo principale, adesso la cosa si sta ribaltando. Quindi pulizia ed acqua viene percepita come più delicata e più accurata, soprattutto perché sarà personalizzabile in base alle esigenze di ciascuno di noi. Ecco, la nuova tendenza infatti si chiama Washlet, nato in Giappone, è diventato un simbolo del bagno tecnologico. Il suo funzionamento è semplice: al posto del solo utilizzo della carta, il dispositivo ha anche un getto d'acqua che può essere regolabile. Quindi meno carta e più acqua, quello che ci riserverà presto il futuro. Adesso c'è Nick, come vi dicevo, a proseguire questo pomeriggio su Torino International. Invece io vi riservo a domani il nuovo appuntamento di Mary on the Road, come sempre a partire dalle 15. Qui su Torino International. Buona serata e buona settimana. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Colloqui Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su

0: molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: O vară plină de hituri. Summer. Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Colloqui Stati Uniti, Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Afferm-

0: In chiusura vogliamo ai mondiali la Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di due delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90esimo Costa d'Avorio-Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: What time is it?
2: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
3: Summer is happiness.
4: Summer's coming up.
5: Summer is one of my favorite times of year.
2: Summer is here. Summer is here.
6: Happy summertime.
2: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Colloqui Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie e un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della Corte di

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, locali sconfinamenti sulle pianure di nord-est, generale miglioramento in serata, salvo residue piogge su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro, giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, in serata e nottata poche variazioni con tempo stabile, ampio e schiarito ovunque. Al sud, condizioni di tempo asciutto sulle regioni, con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Per nuvolosità in transito, si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature minime e massime lieve calo al centro-nord e in locale rialzo al sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Colloquio Stati Uniti Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile

0: Servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per avere procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Ciao a tutti, sono Daniela Mietta, sono su Radio Torino International. Parlo con Cosimo prossimamente, ci faremo due chiacchiere. Un bacio grandissimo da Mietta. Ciao.
5: Buongiorno a tutti, sono Rosanna Fratello, volevo dirvi che a breve sarò alla trasmissione di Parla con Cosimo e cosa dirvi, vi aspetto tutti, mi raccomando, non mancate. Ciao!
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio International e siamo in compagnia di Francesco Pierozzi. Allora, ciao Francesco innanzitutto.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao. Ciao. Oggi presenteremo il tuo singolo Sottovoce, l'ultimo inedito che hai fatto uscire.
8: E, eccomi qua.
7: Tu hai fatto parte di Airjack.
8: Allora, io sono cofondatore insieme ad Alessio di quella band di Airjack. A pensarci adesso mi viene una bella nostalgia, in quanto abbiamo calcato veramente dei palchi importantissimi e bellissimi.
7: Ho avuto ospite appunto Lorenzo Cantarini, quindi anche lui era il terzo cantante di Airjack, ma anche chitarrista.
8: Vabbè, Lorenzo è un fratello ancora, sì sì.
7: Li vedete ancora spesso?
8: Guarda, mi ha scritto proprio prima, mi ha detto ricordati che prossima settimana andiamo a fare un giro sul gommone, si è comprato un gommone.
7: Ah no, pensavo di averci scritto, ricordati di fare intervista con Cosimo.
8: No, di questo ci siamo ancora confrontati poi dopo.
7: Ma anche perché non gliel'ho ancora detto, quindi poi lo scoprirà quando sarà
8: sul gommone. Ok, una sorpresa, va bene.
7: Una sorpresa. Allora, classe 1992, suoni la chitarra da quando avevi 12 anni e appunto Amici 2014 entri a far parte di partecipi con la band appunto di Airjack e da lì in poi comincia la tua carriera, ma avevi già cominciato abbastanza prima, no?
8: Beh, diciamo che a suonare avevo cominciato abbastanza prima, ho cominciato abbastanza prima anche a fare musica con Alessio, in quanto anche lui un fratello, siamo veramente cresciuti insieme, siamo andati a scuola insieme proprio dalle medie. Quindi figurati che poi passi l'adolescenza, scopri la passione per la musica a 13-14 anni e cominci a scrivere pezzi, robe forse inascoltabili, che poi si sono migliorate ovviamente con il tempo. Abbiamo affrontato con lui un bel discorso musicale, siamo partiti con un genere molto rock, pop punk, anche perché le influenze nostre erano quelle. E la cosa bella è che io riconosco adesso, nella mia vera autenticità, una musica che sento veramente dentro, riconosco che da lì partono tutte le influenze, anche da quel periodo, da quelle passioni, da quella passione per il rock, insomma.
7: Sì. Partecipato appunto a due festival di Sanremo, portato musica nei palazzetti e all'Arena di Verona, quindi grandi soddisfazioni, giusto?
8: Sono state delle esperienze incredibili che, più che insomma emotivamente parlando, belle, ci hanno formato come artisti, come musicisti, come presenza su un palco e come affrontare sicuramente determinate questioni e soprattutto qualsiasi tipo di live. Ricordo veramente l'emozione di vedere l'Arena di Verona sold out per i Airjack, fu un concerto strepitoso.
7: Allora, noto come chitarrista, ma approfondisci anche lo studio del pianoforte e scrivi, componi e produci la tua musica, quindi anche quando eri nei Airjack scrivevi, giusto?
8: Sì, scrivevamo e ovviamente era un altro tipo di scrittura, sì, un altro tipo di approccio. Dopo insomma il percorso formativo anche di Amici e la carriera che si è sviluppata dopo, è cambiato un po' il tutto, anche se la scrittura è un processo che non si smette mai di evolvere, insomma.
7: Sì, sì.
8: Però come dicevo prima, riconosco veramente le radici, la vera passione, insomma il cuore che pulsa per quello stile lì, per un determinato genere, che penso poi si sentirà anche nel suono del mio nuovo singolo, Sottovoce.
7: Anche perché come solista il tuo percorso nasce due anni fa, 2024.
8: Nasce due anni fa, dopo che per cause maggiori, diciamo, abbiamo interrotto questo rapporto con la band, in cui siamo diventati tutti solisti, da quanto ne ho avuto anche Lorenzo, Lorenzo ospite da te, Alessio va per la sua strada, anche Alessandro bassista ha tutto il suo giro, è produttore molto bravo, ma io ho sempre sentito da parte mia questa pressante voglia comunque di sviluppare e coltivare una mia identità.
7: Di solito è una domanda che non faccio quando la band si divide, ma una curiosità mi viene: se tutti continuate da solisti, tutti continuate a far musica, come mai non avete continuato insieme?
8: Questa è una bella domanda.
7: Se ti va di rispondere, se no no, non voglio forzare la cosa.
8: Sicuramente ci sono cose che non si possono dire, però okay, che a volte delle dinamiche interpersonali, soprattutto dopo tanti anni, ti spingono a dire...
7: Okay,
8: ragazzi, è stato bello, ma adesso sento che questa voglia di esprimersi, di essere se stessi, diventa a volte più grande di continuare a condividere un progetto. Poi nulla ci vieterà in futuro di fare qualsiasi cosa,
7: magari di ritrovarci insieme.
8: Sì, di ritrovarci insieme, poi ovviamente.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Francesco Pirozzi. Francesco, abbiamo sentito sottovoce, a parte che sarà una bellissima canzone, ma questa copertina, no? Del pugno verso l'obiettivo con la margherita, i cuoricini attorno, unisce la dolcezza e la foto dura, no? del personaggio.
2: Ok, cosa ne pensi? Cosa ti suscita? Perché penso sia ben definito.
1: Per insomma, dire, una... ok, ci sono deciso, però sono anche dolce.
2: Esatto, e non so se a volte la dolcezza è un'arma a doppio taglio che ti frega, nel senso non è che essere tutto troppo. O niente, però facciamo i conti con questa realtà interiore, perfetto. Ovvero che c'è sia aggressività, c'è dolcezza, come c'è una vastità enorme della musica.
1: Una cosa che ti ho detto poco prima di cominciare l'intervista, no? Ma volevo dirla perché mi piace proprio questa cosa. Sì. Da te, vabbè, che abiti a Roma, Roma fa più caldo che a Torino, no? Ma durante i concerti o durante le foto che posti sui social è sempre estate. O vivi in un posto dove è sempre estate, non lo so, perché sei sempre a petto nudo.
2: Guarda, mi sono convinto talmente tanto che è sempre estate che non sento il freddo neanche l'inverno.
1: A meno che hai una maglia che porta i tuoi tatuaggi, quindi hai la maglia ma non si vede.
2: Guarda, sicuramente ne vado fiero, anche perché ti ripeto, i miei tatuaggi me li ha fatti mia mamma, ma non è tanto quello, è più che negli anni comunque ho sviluppato questa sorta di personaggio che tendo principalmente ad esternare a una facciata molto social, diciamo. Poi, allora, per carità,
1: visto che mi parlavi che

0: i tatuaggi te l'ha fatti tua mamma, no? Sono disegni che sicuramente hai scelto te, ma c'è, visto che li fa lei, c'è un disegno tra questi che ha detto no, voglio fartelo perché ci tengo che porti questo disegno addosso.
1: Oddio, questa è una domandona. Diciamo che anche l'ultima volta che ho fatto un tatuaggio è quasi 10 anni fa, perché adesso col cavolo che vorrei soffrire, quindi ero giovane. Diciamo che tanti hanno un significato, tanti sono solo a livello estetico.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi là non c'è un
1: Però
0: disegno vero e proprio che ha scelto lei.
1: sì, un teschio enorme che ho sul costato, non so
0: Ah,
1: se a volte mi fa un malecane solo a ricordarlo.
0: ok.
1: Dico, ma come ho
0: Qual è la
1: fatto?
0: parte più dolorosa?
1: La parte più dolorosa, la parte forse sotto il collo, è proprio questo costato.
0: Ah,
1: Non so, la
0: pensavo che
1: pelle è più
0: tanti dicono anche
1: sensibile.
0: vicino la zona dell'ascella, fa più male.
1: Sì, oddio, mi ha ricordato questo dolore. Guarda, no, parliamo di musica e non di dolore.
0: No, io non lo so perché non ho mai fatto tatuaggio, quindi non lo so, non so più
1: Fatto
0: dolore
1: bene, questo dimostra solo
0: abbia.
1: grande serietà.
0: Vabbè, non vuol dire, perché ho paura di stufarmi e poi dover ricancellare. Parliamo di
1: Vero.
0: musica, parliamo di sottovoce, che cosa racconta sottovoce?
1: Allora, sottovoce racconta sicuramente la mia voglia di fare la mia musica in maniera autentica. Ovviamente riconosco che il ritornello può sembrare che parli di una donna e di una sofferenza amorosa, e in effetti è proprio così,
0: Ah,
1: però in una
0: ok.
1: chiave universale, pop, accompagnato da un discorso sonoro molto rock, energico, quasi tendente a un metal contenuto però,
0: Ok.
1: ed è proprio lì che io riconosco le mie influenze, e le mie influenze vengono proprio da come sono cresciuto, dall'infanzia, dalla musica che facevamo da quando eravamo giovani. Quindi posso dirti che sono molto fiero. Poi anche il mio discorso musicale lo apprezzo, perché riconosco che voglio tendere a sperimentare, ad esternare diversi generi. Posso dirvi chiaramente che questo è il mio preferito. Quindi ne andrò molto fiero e ogni volta che l'ascolto mi emoziono, come è giusto che sia, penso.
0: È vero che il titolo è sottovoce, ma nella copertina ti hanno tappato la bocca con lo scotch.
1: La copertina mi sono tappato la bocca perché sottovoce, ma gridando nella canzone, forse dico cose che però non potrei dire.
0: Ah, quindi quello
1: In
0: scotch vuol dire
1: realtà,
0: quello, era meglio non dirlo.
1: sì, era meglio non dirlo, però guarda un po', lo dico in una canzone.
0: Ok.
1: Quindi è come se stessi parlando al mondo, o forse a una sola persona, chissà, però sicuramente
0: Ok.
1: parlo a me stesso e dico:
0: Ma ormai l'ha
1: questa è la
0: detto a
1: mia
0: tutti,
1: musica.
0: quindi non è né una persona né
1: Esatto.
0: te stesso.
1: Non è un segreto che sottovoce ti dico ti amo e tu mi rispondi ti odio.
0: Ok. Lo spettacolo che tu porti in giro è un viaggio musicale dove ci sono medley, grandi successi della musica italiana e appunto reinterpretati in chiave acustica, ma l'obiettivo è quello di far cantare, emozionare e divertire il pubblico e più presentazione dei tuoi nuovi singoli.
1: Esatto, allora, io ho un piacere immenso ancora quando porto in giro il mio show a cantare delle canzoni che mi emozionano ogni volta che le suono o che le ascolto, e parliamo di Battisti, Celentano, canzoni proprio storiche. Dico solo che quando parte Oh vita mia, ballano tutti, è un'emozione grandiosa. Poi sicuramente quando invece attacco con il mio singolo si crea un attimo di più suspense, attenzione. E forse l'obiettivo è proprio quello, visto che non è che ho ancora un
0: Quindi
1: album in
0: dai,
1: uscita,
0: prima
1: l'obiettivo sarà
0: catturare il
1: fare solo pezzi
0: pubblico,
1: miei, certo.
0: prima catturare il pubblico e poi dire adesso ascoltate quello che ho fatto io.
1: Esatto, diciamo un gioco un po' furbetto di dire adesso vi
0: E
1: faccio
0: beh,
1: cantare, vi faccio ballare, però guarda un
0: però
1: po', questo
0: adesso
1: sono io.
0: ascoltate.
1: Esatto, adesso ascoltatemi e poi si riparte magari.
0: Sì.
1: Cioè, ho un piacere immenso anche a suonare la pizzica, cioè un qualcosa
0: Ah,
1: che.
0: addirittura, ma in versione rock?
1: No, no, in
0: Ah,
1: versione ho una pedaliera, una
0: ok.
1: loop station, quindi mi costruisco dei suoni, le batterie.
0: Sì.
1: Quindi è bello vedere che la gente sta lì un po'
0: No, allora la
1: allibita e
0: prossima volta devo
1: stupita.
0: venirti a vedere in concerto perché.
1: Invitatemi a Torino, io prendo, mi sposto, mi basta una chitarra,
0: Ok, appena verrai
1: faccio
0: dimmelo,
1: qualsiasi
0: verrò
1: cosa.
0: subito a sentirti.
1: Ma volentieri, capo.
0: Allora, i tuoi canali social, nome e cognome, Francesco Pierozzi.
1: Allora, mi sono un po', come dire, condannato, in quanto su Instagram, diciamo che poi è quello che principalmente apprezzo di più e forse anche il più usato, c'è scritto solo Pierozzi. Ah, okay. E non ti dico negli anni quante battute, quante cose inutili, quante prima Pierozzi faccia di... Vabbè, lasciamo stare. Però sì, Pierozzi è il mio cognome, è anche un marchio di fabbrica, perché devi sapere che mio padre è un grandissimo musicista, molto conosciuto qua in zona. E quindi diciamo che anche lui che mi ha trasmesso questa passione, anche se lui è musicista jazz, strumenti a fiato, sassofoni, clarinetto. E quindi c'è questa ambivalenza tra, ok, guarda un po', il figlio è completamente l'opposto del padre, in quanto io sono un rocchettaro, senza maglietta, concerti, insomma, aggressività sudore, e lui invece è il jazzista classico, ma bravissimo.
0: Vestito elegante.
1: Esatto, quindi è proprio un connubio pazzesco, e spesso e volentieri...
0: Però la passione è la stessa.
1: Me lo porto dietro e mi suona il sassofono nelle serate, sì. E viene una magia.
0: Bello.
1: Quindi ti riconsiglio veramente un concerto forse di questa situazione.
0: Ma poi la cosa bella è trovarsi su un palco con un genitore, è la cosa più bella, perché è un'emozione che ti riporta forse agli inizi di quando avete fatto qualcosa insieme a casa, giusto?
1: Ma mi riporta, guarda, ad essere proprio incredulo del fatto che, sai, la vita passa in un lampo, no? Chiudi gli occhi, ti rivedi bambino e dici, ma com'è possibile? E da bambino mai mi sarei sognato di fare una cosa del genere insieme a lui, anche perché poi è l'unico momento in cui magari non litighiamo, che quando lo vedo,
0: la musica mette d'accordo tutti.
1: La musica mette d'accordo spesso e volentieri, non sempre, allora, perché anche lì dice no, adesso faccio così, no, governo io adesso lo show, qui c'è la pausa per esempio e poi c'è il pezzo per la sole, eccetera eccetera. Non è mai facile gestire,
0: però la vostra collaborazione è mitica tra virgolette.
1: Sì, è mitica, spero di portarla e farla vedere un giorno a tutto il mondo, perché è qualcosa di cui vado fiero ed è
0: e lo farai.
1: Bellissima, non sono di parte, ma è qualcosa di
0: due
1: professionisti che suonano, ok? Come al giorno d'oggi, permettimi di dire questo, belle canzoni, bei suoni, ma spesso è molto plastica, molta finzione, permettimi il termine. Tu invece vedrai due musicisti professionisti che suonano e dal vivo questa cosa si trasmette.
0: Voglio.
1: È diverso.
0: È vero. Allora Francesco, io ti ringrazio tantissimo di aver parlato della tua carriera, della tua storia, di averci fatto sentire sottovoce, perché ti ripeto, è una canzone molto bella. Quindi
1: grazie mille.
0: Anticiparà l'album che uscirà quando? Si sa già?
1: Ancora non lo so neanche io, ma ho tanti pezzi pronti, quindi sto facendo un attimo un momento locale.
0: Ma hai già l'idea del titolo dell'album?
1: Ho tre idee.
0: Ok, allora.
1: Non nego che forse si chiamerà anche sottovoce l'album. E seguirà, insomma.
0: Quindi rifai la foto togliendo lo scotch.
1: Forse toglierò lo scotch, forse altre foto pronte, vediamo.
0: Va bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo.
1: Ma grazie a te, gentilissimo.
0: Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Intanto salutiamo Francesco Pierozzi. Ciao.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao e grazie.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Get up! Countdown.
4: DJ Nick gives you the best